0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Buongiorno, vorrei sentire la canzone Una chitarra senza illusioni. Vi auguro buona domenica a tutti chi sta ascoltando Radio Senta. Buona giornata, grazie mille, buon dì.